Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la? Cosa la?